Christoph Willibald von Gluck, Orfeo ed Euridice, Danza degli Spettri e delle Furie, Dance of the Ghosts and the Furies with Il Pomodoro playing. It's

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché? Quando tramonta la luna li porta con sé.